zovaria gara bade hasia. Ishaya da bade balaga de baharasuata. My God, my God, my God. Shaliana ragada baroho seriata. Yahuatin. Everybody, my Yosunsu Muta. My Yosunsu Mutumi, Susuma Huatin. Yampa Momanatui. Ragada rabade barazuata.